la tua vita come la scia di un nevico. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto.